0: starlight.
1: Radio Batumis prioritetebi, medicina da jansaghi tskhovrebis tsesia. Qvelaze jansaghi radio.
2: FM 93.7.